0: facile che vivi qui. Invece è facile che ci vivi qui. Bella come gli affasse mira se mette si io. State due pari. Stare a filare.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stai a pensare.
1: Y'all gonna be with us all night?